già che va sferlivo mio, ora per di strada, hai già super buona smora, sfrutto salza, ma hai vasi van dentro, e sei van water club, e tu come a dag van weg, wat zo'n